tu yɛ yi sabio wo si ho ho ntum se oyɛ documented o onye documented o to upnum ne ko okrom ofiti preku pe epolse a moja neba omatia se kromi ompanimfo ne bi aka se